0: Mon petit France Inter.
1: Ma che cazzo, vaffa di camera, mannaggia capatone, mannaggia.